0: Attenzione, sono il mio sigillo. Time here candy.
1: Radio Entre Redes, para toda la costa sur del Maule.